Atenzione, hai tiro libre paralimpica la dupe da uva. Atenzione signore e signore, li va a piegare papà Ebbe, a chi sta il locutore che va a radio prende, li va a piegare l'imperador, a chi sta papà Ebbe, attenzione.